0: tse dinako tsa ohleng e be tse sa lebalehe.
1: Leposo ke setletle sa dipoloko sa selemo. Ka labone la di 18 ho ya Sontaheng sa 21 sa June. Ha Shoprite fela.
2: Kgalapadi a buseletsana. Dula o mametse le ho tshehetsa Lesedi FM. Mme le wena, o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mihla. Tseo o di tlisetswang mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ke tikang dilemo tse mashome a seletseng le metso e seletseng e le teng.
3: Mahlohonolo ke ao.
2: Lesedi FM.

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Halo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho lesedi FM. Ke molelwa. Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona. Se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e kgutlile. Boloka ho ya ho 50%. Ho tloha ka Labone la di 18 ho ya Sontaheng sa di 21 tsa June.

0: ba batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi emene metsotso kamora hora ena ya borobong ke la bone bekeng dumela hle mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke kere re o leboha ha o kgethile station sena sa lesedi hore o tle o semamela re leboha ka mehla ke kere re ne re ka ba bomang ntle le wena ya o dumedisang ho lena le o re kenang ho lona la itlhabolle ke tholwana moletsane mme ke sentse kere ho wena peseleme ya legolo mashima mabedi le metso emedi mme e bua ka tselena ka aba ha ba itse hona ari enka tlung ya Jehova mautu arona a eme di khorontsa hao Jerusalem a ke tumediso yaka ha ke kena hohle mo mamesing o le hona tenka jeno malesa sisi jake ke mo hlophisi wa lona ha DJ Lovers Eliana ya re hlophiseditseng mino ere ke tla ko amohele he mo bamedemotle pinaiteng lejwe la motheo bare babua ka wena

0: robedi metsotso pele hora ya leshemele motsomong brother Thabang Kolatshweu ngwaneso ke o amohela sebaka ke sa ha
1: a dikimedise metsi wa namoletsane dikimedisa ka ba medi go se ba le sedi FM a bua le lona ka tsela ka jeno ke bagala Thabang Kolatshweu go tswa ho mokwalo wa Christ Retenya Apostolic Church ka tla se hunda ke go di Tuesday le Friday ke tsama ka mo sodi thego ho seng hwa letsatsi kopano hlompho batho ba baholo le kutlwana le ntse la rona ke le fumane bukeng ya pele ya petrosi kgaolo ke ya bohlano verse 5 and 6 ha ha le bua le rona le ntse lena le le lona batjha ipeheng ka tlase ho ba baholo mme le apare bohle bohle bo ikokobetso le ntse le ipeha e mong ka tlase ho e mong hobane modimo o hanela ba ikgoho mosang empa o haulela o ho ya re ipoko be tsang ka ba ka leo le tse di ipoko be tse ka tla se ule so ho ho le so le mata ya nna ja ke mudimo o o ke o le tsang ntse ka ga go tsamela metulana ja se bene le se le tinye le matela ni pila yelo di pila yelo so se tsano na ho ho ho ja ke mudimo ho bane ho bane ho bane so kono di mo ya na pe go tsi di mo ya e bua le ba tsa tsalo ka hili ke lo ka hili go ja ratha metulana o seng wa le tsa ke rengolo ke le ngwana le ke gutang ka sompo ka sompo le ka le ka go ikokobetsa mo tsholo mo go tseng ha le tsa di ntse le le ke tsamang ka lona ke ke ntse le go tswane tsela ke se fela ha huru le ke gutang ka sompo di le go kone di petro tsi o mo putsa go tsamaya go ikokobetsa ka me tsale masasi le re tla nna go sompa ba ba huru ba go tsuke mo re tsatsi ka e dira di tsiji go ngwe go batla go tsa fara tsi tsa di ja tse molemo se se tsang ntse ke mdi ke di hatsa tsa di buile go mo tsa go ho se mo le tsa tsubane ba le ba tsaka jeno go re tla di buile go mo tsa ha re tsa na tsompo di je ba o ba rona di le betse le mo go tswa ntseng ba tsa ba ka di re pila ke pila ka wi ga tsela ke pila ya ka mo re tsang di ga tsang ka tsela ha re tsa na tsompo ha re tsa di go se ka re ke ka ho tsang wa le tsatsi ke ka le ka tumetsa o te ho ka ho re tsai ke re tsela ho ya ka ditaelo ka ditaelo tsa hae o teng wa le tsatsi pe tro jo wa re buta ho re ke tla go bui poko ka pele ho ntse di monte o teng wa le tsatsi na le mina tsoko o na le mina tsoko di tshe di tshe ntse di jone tsere bo kana ke rata ke se rata ho pilela o intele pelo ya ka jwalo ke tsholoetswe wena sena ke ke tsau di tsang ke tele o gule ga di gole tsa legetse o se o ntse ba tsetsa le patshilena ke o tsamaya ka di batla ba tsaya ka ba tsika ke ba tsamo se para le tlo tsi e ga re nna le nona ke ke tsalo re tsalo kholwa ke tsalo go tsa dipelong tsa rona ke ke do dijeng ke ga lo tsala ga dipela ke ntse ke mdimo a ratang go re tsamaya ka tsona le ke le ngwalo le nna matshu ke le tse di jale fatshe ke di jale fatshe ba ja ha a go le mo re re tse di ke le tse di jale fatshe ke lo tsompa ke le ipoko betsa ka pele go ba go nna ba tsela le mono ke ke ka tsase

0: Mamedi e mehlane mesoso ka mora hora ya leshumele motsomong ha re phethela merapelo ya rona. Ibile unzo hopola hore re ile rabala lengolo re le bala jalo ho Petrosi wa pele kgaolo ya bohlano temana ya bohlano ho fihlela temaneng ya botshelela ere ke amohele Sister Nodatini Jukata. Sister Jukata ngwaneso sebaka ke sa hao.
1: Ha ke le bua motho le sebaka ke di fuwa. Ke a dumedisa metholwana moletsane, ke dumedise le bamamedi ba lesedi FM. Ka jeno re kopana le ditaba tsa rona bukeng ya pele ya Petrus. Chapter 5, verse 5. Ore le lona batjha, ipeheng ka tlase ho ba baholo. Mme le apare bohle boikokobetso. Ka kgathatswa ke ho apara boikokobetso. Hobane ho seng ha letsatsi batjha ba rona. Boikokobetso ha bana bona. Ore hobane Modimo o hanela ba ikgomosang. Empa o haulela ba ikokobetsang. Modimo o hanela batho ba setseng boikgomoso. Modimo o hanela batho ba senang boikokobetso. Empa bana ba nang le boikokobetso Modimo wa ba hauwela. Ore ka baka leo. Nke le ikokobetse ka tlasa letsogo le matla la Modimo gore a kgone ho le phamisa ka nako tse tshwanelang. Ka hopola lengolong la Matthew, Matthew 23 verse 12 a re e mong le e mong ya iphamisang o tla kokobetswa, mme e mong le e mong ya ikokobetsang o tla phamisa. Lena lentswe ke lentswe le thata. Lentswe la boikokobetso. Hobane batho ba kajeno lena ha ba na le kopano le batho ba baholo. Empa mona Petrosi o re ha o ikokobetsa ka tlase ho letsoho la Modimo le matla. Jwale ha o ikokobeditse ka tlase ho letsoho la Ntate Modimo o tla o fetisa dinakong tse thata. Ebile ka baka hopola lentswe la Esaia hore ba ikgethelang Jehova ba tla fuwa matla a matjha ebile ba tla fofela hodimo jwalo ka dintsi ha fela re ikgethetse le ho ikokobeletsa lentswe la Jehova. Tsena re tla di fumana batjha ha re ba ikokobetsang, hobane ba ikokobetsang ba tla phamiswa, mme ba sa ikokobetseng ba tla kokobetswa ke Ntate Modimo. Ha re lo iphamisa re tlase ho Ntate Modimo, ebile re lo ithoba ka tlase ho lentswe la hae le letsoho la hae le matla.

Ke lebohile haholo Thulana Moletsane tsamaya o ile o phomola gobaneng ya go tema o e kgathile. Re tlo boela re tena gape le wena kwano sealemoyeng nakong e tlang. Mo mamedi fela go le jalo le kenang lenaneo ke la ditaba tshebeletsong ya Lesedi FM lona ke imatlafatse le tla go wena harampa ya motsheare. Re nna le wena pele re qala ka tseo re di tlhophisitseng ke suthele Kene Modupi go mo fa sebaka sa gore a re balele ditaba tsa gora ya 10:30.

Ke le buile ha holo Kenny Modupi ka ditaba tseno sa hora ya leshome le mesweng medi se latelang e tla ba sa hora ya pele. Mo mamedi e ka tseno ke labone lala leshome le meso e robedi kgwedi ke ya botshelela ke ya Phupjane. Selemo ke sa kitse pedi le mashome a mabedi a nan le meso e tsheletseng. Le lena la ka tseno la imatlafase mohlophisi wa lona ke morapedi Segwane. Mr. Limotsa Thebe ke yena ya re laolelang kgaso. Nna le biso la ka ke dimakatso wa hafolotsi. Kena luena go tloa ga jwadi ho fitlela ha metso se tabele mashume a mararo ka morao ho ra ya le shume le metso e mmedi ho pula hore le nano le nale e matlafatse o litlisetswa ke SABC news re kemetse ha re kgethe nku ka pere dumela mo mamedi.

0: au motso wa ka wa tubea u di mahlona go ke ora ya pele o mametsele sedi FM go tlhola gaso la Africa borwa di taba tsa ora pele o tla di ballwa ke Kenny Modupi empa pele o tla o balla ditlo tsa tsona
1: ho patlalatswa matsatsi a boingodiso ba bagethe Africa borwa maikutlo a ikemetseng a molao a re lekgotla le phamela la dinyewe la Eastern Cape ga lena maatla o lekola katlholo ya lekgotla la molao wa motheo athe lekgotla le phamela la dinyewe la Makhanda Eastern Cape le phumula setlhopha sa tshebetso sa porofense sa ANC mamedi mamelele tsena le tse ding ka botlalo di aga tsa matšhaba ikasetana le boemo ba legodimo letsheage lena di a latela gang fela ka mora selelekela ke senang

mona male ke tsa male reng go bare mthulise mabedi go pula gore ha ka mora hora ya borobong re tloke na sekotwana sa rona sa thuto SABC education di thuto ke tsa sele haye ne ka jeno re tshwere ditaba tsa go ingodisetsa ho vota andla bo se ke hore ke ya borobong tsabeletso ke ya lesedi ditaba tsa hore ya borobong re di ballwa ke mosu wa tshweu.

Johannesburg. Midi Midi. Lesedi FM. Lili Fumana Likubula 88.4. Kabaho SABC Plus A. Gimule. Ba Ahibaka.

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
1: Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Papadi tumela hle nna ka lebitso ke tsholo le uka uke le nanelo re ke nang ho lona ke la re qhoba bosiu ke la bohlano ka jeno. Ko le rumo hlala matsatsi a le shome le metso e robong. Ke le wile hle Lady Soski, mabedi metso tso ke le medi, kamara hora ya le shume le metso e medi. Re tlong ka hora tse pedi, a hele mona metso tso le medi, kamara hora ya le shume le metso e medi. Hora di pedi fela, tse unna le wena, re ba mmoho ka tsona hemo mamedi. Kamara mono hee ke tlabe ke usia le nano la di theoha dikalaneng le e motso moratuo. Sale tenge tsholo le uka uke, le nano ke la re qhoba bosiu nna le wena. Pitsa rona e maoto a mararo fela. Haeba ke tsatsi la ola tsolo ka tseno hle mahlohonolo ke yao. Ke a tsebo re kae ka o tla no ngolle mona hore ke manya ho langa jene. Sengwa maobane sengwa ho sane ke bua ka tseno ka di 19 tsa June a 2026. Dumela ngwaneso. Ha ke re phamisele rato nna le wena ka tseno. Ha ke re boele hape re tswele pele. Ka lona le rato le yeno ho bana nnete ya sala. Ki wena mga feme. Dumela hle mga feme, dumela wa feme.

0: Where do broken hearts go? Whitney Houston, Holocity FM, Shabana Kwakemu Mamedi, Metsuki Leshome, Buzeking, Kamara Hora, Yelshome Lemitsum.
1: He. Now, when is Sulusafuni in Chape?
2: Hey, who is Alan?
1: This is Sulusavuracom, Lepe, Fail. Oka kena lebenkeleng o lefe e bo tswa ka founu ya ho letso ho
2: ka nnete
1: eya
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o irende ka founu ya ha pepse
2: tao tsane ke fumana jwang hle
1: o lefa hang fela kapa o lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya lebenkeleng le hao fila pep hona joale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha pep fela Kona lidi pehelo. Further together, Vodacom.
4: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu. O lesedi FM.
0: Yona e le ntaba mabedi hlokomela hle hore jwala ka kile ka hlalosa sethatong hore pitsene ya maoto a mararo. Ee. Etara meso sidla handle ho ya mashome ya mabedi ya mse mhlano ka mara hora inamo mamedi re tlabe re batsosa ho le Sedi FM 086 000 3084 kapa WhatsApp ya rona 083 284 0008 o tla ngola kapa o tla romela voice note ke ka mkhodi taba di leng ka teng hemo mamedi ntho tsa rona ditlahle ditsamae ka tsela eno Labo hlanong lena ka nnete ho ya ka mogote ba tsena di leng ka teng ho tla ba monate ya holo ke le bile ya holo hle DJ Labas mino go monate tshebeletso ya le seri sentse ke shebile ngwana melo o theola class man hore ai ho batla ho dipanne ka nnete o di kopantse ke tshwere mona bo Sam Salta ho tla ba monate ya holo ke tshwere bo Keisha Cole ke tshwere bo Jesse Clegg ke tshwere bo Tevin Campbell ho tla ba monate ya holo tshebeletso ya holo ya le seri Shumele mtso emedi mamedi kimetso tso kamara hora ya le shumele mtso emedi. Lenana uke la red kubabu suike kereke lenana ulani la watu babu itate la wabu ute. Mwona rele dato jani. Mwona morele ntengi hemu mamedi. Ase abu nolo mtu anze nga shebile kana kutsena. Mpahe kaha mtu ya galabaka mtu. Lidite abadie nerikene kama halamutse. Batu anze wa peta mabaka legana kwina. Unalo batu batu wezi njolo kandachina. Dialomo ya ditheweetse mona le gotleng mona ho SABCM wa medi meditation e mono tsa maponesa ntse le ya jwang hle bana beso ga o bana ntse le jwa maponesa ni haletse bo rena ke le gata jwang o bana lona le hlokometse na ha go ntho ditse ma handle ho ya jwang mono bo go tsela ni di mafura mono di crashen tsa di petrol mono ntho ditse ma jwang bana beso manese ya theweetse dingaka ditheweetse e hona le ba batho ba ntse ba khanna ha ke bua le wena tjena he mmamedi motle ba mmile mmona e ba tshwere bo N3 ba tshwere bo N1 ba tshwere bo N5 ba tshwere bo N8 ba potoloa bo R74 ba tsama ka bona ka bo R21 ho bona te fela bo N12 jwalo jwalo e batho ba phetha mabaka e montsa male mong khanna le mong e mong o tsama le batho mono ke bana ba di ile molala ka koloing ka bana ba robetse wena ntse o tla o le mo mona bile o ntse ipotsa ga batho ba ha bana ba itse ba nna ba tla ntse ma isa ke tsa matsama ile mona ha ile mo bua le ba se ba di ile molala ba robetse jwala ke etse jwa ke a tseba le ditshwere ha di ntorontoro mo lo bontate di a o di mo le tlase ba bang ba di emisitse ba re hey a ke di ema di botse e ha ke re phomoleng ba nna ga tla boela ge di thagola hape o sasa e ka pa tla re mana bo re ntse bo raro mana be ge di starta ha jwala ke qala fatshe re tsola pele ka leeto Mibi la kwa lisheba ditutaka di bata di tzama moho di nne di shanu di tzile zile le shume. Wanaona lebo nukwa ninyana boe zala monu bonta te ale miste di tutaka zalo na monu. Mashodu. Hei, mashodu ya hoche bana. Woo, wah. Bale etse zampipi etzi monu balu uze za tepa. Fela herre lebo wakaneti. Harse paru ntoza luna di nze di tzama handele. Bo seba tewe zimbu siu. Ese se mafapana au ki ilenga kabua ka ona fela seker bana besu. I hane rieng le nna ke nna enwa ke kene re a tshwana ba bitsa graveyard e shift ye ba bitsa jwalo le mbayo so pasena se tewa kana nyala so thoma Cecilia St Paul e ke le ga tiana le bona kwa kwa e ana golo se ba se bitsa mbana ke tas hopola makabela mana ba le temo no ba tsa ba re Jesu ke